Harry. You see one blue balloon again in the right hand and one red balloon again in the other right hand. Now, grande trucco, le trucco del illusionare. Momento, niks bujare. Nothing moving. Concentrare. Cari della Pino non leggero. Concentrare. Attrappare mixamatose, ma non è che... Concentrare.